papaji kokete da una rimano wani enge de mboya lure kono mata alo bana o kituma tameta awagaji edebayi.